ibotare olashelengiteng simel olesentero oramati ibotare olashelengiteng simel olesentero.

0: Saturmonaren kagenya tiatu mayana ibuitare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: mayan fm
3: doropo lomon je mayan fm